0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Fire. Let me see you dance, babe.